akinkabo pada eja tesiwaju lapa bi ka lo si odo osokomole irunmole ebora ti jeresi ti tun fi spagi ti fi le lori gomina tele ni ipinle ti ekiti ayo dele fayose lo ti so o wipe oro tin be nle yi fun are orilede nigeria bola tinubu owo ori o enikankan